vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

Penso troppo e spesso mi deludo, e ti prometto tante cose, spesso ti deludo, e sempre con la stessa faccia dal 2001. Generazione Z, zero futuro.

Poco penso troppo e spesso mi deludo. E ti prometto tante cose e spesso ti deludo. E sempre con la stessa faccia dal 2001. Generazione Z, zero futuro.